0: papa rakarno la itoria di Gesù Cristo
1: e va valla
0: che royo duga inota maga ashe ita kai magal
1: valla ashe
0: ashe kai tangara geni

era nyamala era marare tole bona ba shete to show le Kenya hegra lobi sero polisi akora kana ke serini tankara ki olo degree le mandamano le nkolona ke sabasaba kelo serikali ai tole bana gara marare maendeleo ri lo show pera ma unisi tino ankai tole bana ri lo show le Kenya era ngoro yeke bonne mbongei nera shike mo yugabe da county enora ko injere ke shimo na pai bongale serikali biro mininga na yo ordo ngorile maendeleo

0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, mayane.
0: Lofo, oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, wangano locho.
0: Ngagenya na genya,
1: mayane.
0: Ora madio dova,
1: mayane.
0: Inga ulele,
1: mayane.
0: Ola gera lendeva,
1: mayane.
0: Wangano locho lai,
1: mayane.
0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, mayane.
0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo.

0: na kitio yito ikireta
1: enchangolo enchangolo
0: lelor kurodo lino
1: amwe enchangolo emesani tumurere
0: nikitumindu ato chomati nikiwotaro nikiretoro
2: nikiretoro
1: enchangolo
3: ere maya maya yan
4: fm YNFM, na wong puiti na vishana, eni ni kato yuk na ro kauti, tenu
3: Mayan, Maya, YNFM.
5: Mayan FM, na wong puiti le, esumizo yuk kajado kauti.